0: On chama me peti kakare, onyo yur kom wapenu tia ber. Entu amuta ber yetini manuno, reproductive health Uganda jange me apaj, otiyo kelo machins menyo, pimu karjeke tiju kom tuwini duchu abongo kit pego morom. Kun yenda tiemo mi kache kongo pimu nyango pego ni kwena moere yere. Reproductive health Uganda meti yun yon duchu di chenkiru di wori, furudu mede minyo kwanyo chalo pimu, gwoko ya chukere nyuala mwona meda nyual kuna ber abongo pego morom. Menyo kansa mago ler cho, prostate cancer kiri savi ko kansa pitoro do ikubiru diru yuru kong waina manota bira bora bongwen a chela chela dek a boro nota biru kape nota biru no not a deka bongwen not a ryo a chela ryo nota bira bira bichel a deka bora ryo a chela bongwen a bongwen reproductive health Uganda nungan lagleka dihima apaj boma ground o tenete or court binwa nge yuru komi
1: tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina tagina